0: Hi, Ballarat. This is Casa Italia, the Italian show of Voice FM 99.9.
1: Ciao, Ballarat. Questa è Casa Italia, il programma in italiano di Voice FM 99.9.

Buonasera Ballarat, buonasera Australia, è il 24 agosto 2026 e questa è Casa Italia. Casa Italia Estate, oggi da Spoleto in Umbria, Italia Centrale. E come sempre in compagnia di Giulia Petra, ogni lunedì il programma in italiano di Voice FM 99.9. Alle 20 abbiamo le notizie in italiano semplificato e per concludere la trasmissione, come succede spesso, un segmento di musica italiana degli anni 50 e 60. Vi ricordo che potete ascoltarci sui 99.9 di Voice FM, in alternativa, anche in streaming, andate sul sito di Voice FM oppure utilizzate piattaforme alternative come iHeartRadio oppure Community Radio Plus. Se avete problemi vi consiglio di andare su Radio Garden e ci trovate anche lì. Comunque trovate tutti i riferimenti sulla nostra pagina Facebook che è Casa Italia Ballarat. Potete contattarci inviando una email a casaitaliaballarat@gmail.com.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

La scorsa settimana abbiamo parlato del sole, dell'abbronzatura, della vitamina D e anche del rischio di melanoma. Questa settimana la notizia clamorosa, direi, è che c'è un vaccino per il melanoma, quindi per il tumore della pelle. È un vaccino sperimentale, ma è già alla fase 3, quindi avanzata, e i risultati sono molto positivi, incoraggianti. Questo vaccino riduce il rischio di recidive per chi ha già avuto l'asportazione di un melanoma e può essere addirittura anche personalizzato per le esigenze specifiche dei pazienti. Questo non vuol dire che possiamo passare ore e ore al sole perché adesso c'è un vaccino. Il pericolo resta. Ci vogliono sempre conoscenza e buon senso.

Un anno fa ci lasciava Pippo Baudo, una presenza monumentale alla TV italiana, tanto che per molti Baudo era la TV. Baudo era una persona colta, curiosa, si interessava a tutto e se n'è andato in silenzio in una Roma deserta e chiusa per ferie un 16 agosto come tanti altri. È stato un protagonista assoluto della storia della televisione italiana e ha profondamente influenzato e rivoluzionato l'intera televisione italiana. È stato lui, per esempio, a trasformare per sempre il ruolo di chi è in studio davanti alle telecamere, trasformandolo da semplice presentatore a conduttore. La differenza è sostanziale perché il conduttore televisivo ha in mano il programma, spesso neanche l'autore, detta i tempi ed è quasi il regista sulla scena. Ma anche a Sanremo la sua impronta si vede ancora. Il festival che guardiamo ogni anno nella sua struttura attuale è frutto del suo lavoro. E allora, caro Pippo, quest'anno per noi sono stati solo ricordi e nostalgia senza di te.

Enzo Mazza, il presidente della Federazione Industria Musicale Italiana, ha detto che il Festival della Canzone Italiana, quindi il Festival di Sanremo, deve continuare a essere una vetrina della creatività musicale italiana. Quindi ha chiesto a Stefano De Martino, che è il nuovo direttore artistico e che sarà anche il nuovo presentatore della prossima edizione del Festival, di rispettare i limiti adottati dalle associazioni dell'industria musicale a livello globale. E quali sono questi limiti? In sostanza, gli si chiede che in gara a Sanremo accedano solo i brani realizzati dalla creatività umana. Quindi, gli autori dei testi, gli autori delle musiche, i produttori, gli arrangiatori devono essere delle persone reali, in carne ed ossa. Cosa vuol dire? Vuol dire di evitare che vengano ammessi brani che sono generati dall'intelligenza artificiale, che è sempre più invadente. A questo punto mi chiedo se non sarebbe il caso di inventarsi un festival della canzone dell'intelligenza artificiale. Voi cosa ne pensate?

Phillip Island vive una delle più grandi colonie al mondo dei cosiddetti pinguini minori. Si tratta della più piccola specie di pinguini, infatti sono alti circa 30 cm. Sono quasi 40.000 e tutti in pericolo a causa della diffusione dell'influenza aviaria, con i casi di H5N1 che in Australia continuano ad aumentare. Però per loro il pericolo è molto maggiore rispetto ad altre specie di uccelli, perché sono animali che vivono a stretto contatto e in comunità, e quindi se il virus dovesse diffondersi sarebbe una strage. Per questo motivo lo Stato di Vittoria sta programmando quella che è stata definita la più grande campagna di vaccinazione di uccelli selvatici al mondo. In questo momento il problema principale resta quello di reperire, di trovare un totale di 10.000 dosi, molte delle quali da far arrivare anche dall'estero. Ed è un'operazione che costerà almeno 2 milioni di dollari. Però io dico, proteggiamo i nostri amici pinguini.

Star Trek compie 60 anni, infatti la prima puntata della serie TV è andata in onda l'8 settembre 1966 negli Stati Uniti. Quell'8 settembre che per l'Italia e gli italiani ricorda qualcosa di tragico, ma che dal 66 ci racconta anche spazio, ultima frontiera, ci racconta di teletrasporto, di siluri fotonici, di velocità a curvatura e altre straordinarie diavolerie che poi tanto strane oggi non lo sono più. Pensate per esempio ai nostri telefoni cellulari. Nel 66 li usavano nella serie TV. Era davvero fantascienza all'epoca, no? Ma oggi è normalità. E sono 60 anni che cerchiamo di capire la logica vulcaniana. 60 anni di divise spaziali che sembrano dei pigiamini attillati e spesso un po' osè. 60 anni che noi siamo i buoni e i Klingon sono i cattivi. Quindi adesso ci dicono che parte una nuova serie TV, ma noi non possiamo dimenticare i protagonisti di questi primi 60 anni. Il comandante James Kirk, Spock, il vulcaniano, McCoy, Scott, Uhura, Cheko, Sulu e tutti gli altri.

0: Now this week's news from Italy in simplified Italian.
1: Trasmettiamo ora le notizie della settimana in italiano semplificato.
2: Nella notte di Ferragosto sono state rubate quattro opere di Antonello da Messina al Museo Interdisciplinare di Messina. Si tratta di tre delle cinque tavole superstiti del Polittico di San Gregorio e di una tavoletta bifronte. I sistemi di allarme erano in funzione ed erano presenti anche quattro custodi, ma a dare l'allarme è stato un passante. Due delle opere sono state abbandonate dai ladri all'esterno del museo. Si tratta di capolavori dal valore inestimabile che è impossibile rivendere sul mercato. Grave incidente durante il Palio di Siena dello scorso 18 agosto. Gianni Azzeni, il fantino della contrada del Nicchio, è caduto a causa dell'ingresso di due contradaioli sulla pista di Piazza del Campo. Il fantino ha riportato un trauma cranico ed è stato ricoverato in ospedale e ora è fuori pericolo. Una bambina è morta di difterite a Palermo. La procura del capoluogo siciliano ha aperto un'inchiesta a carico dei genitori per omicidio colposo per omissione. La bambina non era vaccinata per decisione dei genitori che ritenevano che il vaccino potesse avere effetti collaterali. In Italia la vaccinazione per la difterite è obbligatoria. All'età di 31 anni è morto Varenne, il più grande cavallo trottatore di tutti i tempi. Nella sua strepitosa carriera ha disputato 73 corse vincendone 62. È stato l'unico trottatore ad aver vinto le corse più importanti del mondo nello stesso anno. In carriera ha vinto oltre 6 milioni di euro di premi, diventando il cavallo più vincente nella storia del trotto. Non si ferma la corsa dei prezzi dei carburanti in Italia. La benzina ha superato la soglia dei 2 euro sulla rete stradale, mentre il gasolio è a 2,12 euro. In autostrada i prezzi sono ancora più alti. L'Unione Nazionale Consumatori chiede al governo di portare le accise da 14 a 30 centesimi al litro per il gasolio e introdurre un'analoga misura anche per la benzina. Sono 312 i casi di West Nile virus dall'inizio dell'anno in Italia, con 13 decessi dovuti alle forme neuroinvasive. Lo scorso anno erano stati 351 con 22 decessi. Anche se i numeri sono leggermente inferiori, il virus circola stabilmente in quasi tutto il territorio nazionale e si può ormai considerare endemico. Temperature in calo al nord, ancora afa con caldo record al centro-sud. L'Italia è divisa in due dal meteo, tra maltempo nel settentrione e caldo estremo e umido nel resto del paese. Il maltempo ha colpito le regioni del nord con eventi estremi che sono in via di attenuazione. La Lombardia ha chiesto lo stato di emergenza per le frane e gli allagamenti. Il sud Italia resta prigioniero della morsa dell'ondata africana che riprende vigore. La tendenza per l'inizio di settembre fa ben sperare. I modelli indicano una probabile sostituzione dell'invadente anticiclone africano con il più mite anticiclone delle Azzorre. Queste le notizie in italiano semplificato.

0: Hi, Ballarat. You're listening to Casa Italia, the Italian show of Voice FM.
1: Ciao, questa è Casa Italia, il programma in italiano di Voice FM.
2: Chi ha fatto un lungo volo intercontinentale conosce i problemi legati al jet lag, la stanchezza che non passa, la mente annebbiata, lo sfasamento fra il nostro orologio biologico interno e i segnali che arrivano dall'esterno, come la luce, gli orari dei pasti, i ritmi sociali del paese in cui siamo appena atterrati. Questo problema coinvolge molti dei 4 miliardi di persone che ogni anno viaggiano in aereo, ma non tutti ne soffrono allo stesso modo, perché è anche un problema genetico o anche perché alcuni farmaci possono influenzare la durata dell'adattamento al nuovo ritmo. In generale, i sintomi sono più pesanti quando si attraversano molti fusi orari o quando si vola verso est, dove le giornate finiscono prima.

Dal punto di vista biologico, il jet lag nasce da uno scollamento tra due sistemi. Il primo sistema è il nostro orologio biologico centrale, che è gestito dall'ipotalamo. L'ipotalamo genera in autonomia un ritmo vitale di circa 24 ore e lo sincronizza ogni giorno con l'ambiente in base alla luce. In pratica regola la produzione di melatonina, che è l'ormone che segnala all'organismo che è ora di dormire. Il secondo sistema invece è costituito dagli orologi periferici, che sono presenti in organi come il fegato o il pancreas e che si sincronizzano soprattutto sugli orari dei pasti e dell'attività fisica, quindi dipendono meno dalla luce solare.

0: Questa è Casa Italia, il programma in italiano di Voice FM.
1: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una

prima abbiamo parlato dei nostri due orologi biologici, quello centrale gestito dall'ipotalamo e quello periferico è gestito da fegato e pancreas. In condizioni normali questi due sistemi lavorano in sincronia, ma quando si attraversano più fusi orari in poche ore, gli orologi periferici cambiano improvvisamente, mentre quello centrale per un certo periodo resta ancora fermo al ritmo del paese di partenza. Ed è proprio questo sfasamento la vera causa del jet lag, e non, come tanti pensano, la semplice privazione di sonno.

Consigli pratici per affrontare un viaggio intercontinentale e cercare di ridurre il jet lag. Ovviamente, molto spesso non possiamo scegliere l'orario di partenza più adatto per limitare i sintomi di questo jet lag. Quindi, cosa possiamo fare in concreto per evitare la confusione da disallineamento fra il sistema centrale e quello periferico? Beh, intanto possiamo preparare il nostro corpo prima di partire. Se vogliamo verso est, meglio andare a letto un'ora o due ore prima del solito nei giorni precedenti. Se vogliamo verso ovest, meglio coricarsi più tardi. Quando possibile, è meglio scegliere l'orario del volo. Per i voli verso est è utile un volo che parte al mattino, mentre per quello verso ovest è meglio partire la sera. Meglio allora controllare anche la gestione della luce a destinazione. Se viaggiamo verso ovest, è meglio una volta arrivati restare ancora svegli, attivi, all'aperto. In questo modo si segnala al cervello che è ancora giorno. Poi c'è un trucco che alcuni viaggiatori trovano utile per iniziare subito a vivere secondo il nuovo fuso, ed è quello di cambiare l'ora appena si sale in aereo e portarla all'ora di destinazione. Alcuni studi poi suggeriscono che un'attività fisica leggera o moderata, se fatta al momento giusto, possa aiutare ad aggiustare il ritmo circadiano sull'orario di destinazione. Un'altra cosa utile è quella di mangiare secondo l'orario di destinazione, cioè adattare i pasti al nuovo fuso, se è possibile anche durante il volo, e questo aiuta a sincronizzare gli orologi periferici di fegato e pancreas. Per quanto riguarda la melatonina, bisogna agire con prudenza. Va assunta nei momenti giusti, altrimenti c'è il rischio di peggiorare il disallineamento, e poi comunque è bene farsi indicare dosaggi e modalità da un medico, soprattutto quando si è in presenza di patologie o terapie in corso. Ma soprattutto a livello psicologico non ce ne facciamo un'ossessione. Il nostro corpo si riadatta comunque, in ogni caso. In media di circa un'ora al giorno se si vola verso est e un'ora e mezzo se si vola verso ovest. Praticamente in una settimana il peggio è già passato.

Questa è Casa Italia, con Giulia Petra da Spoleto, in Umbria, nel centro d'Italia. Casa Italia è il programma in italiano di Voice FM 99.9 da Ballarat, che va in onda ogni lunedì dalle 19 alle 21, ora di Ballarat. Siamo giunti al termine di questa trasmissione in italiano e vi ringraziamo per essere stati con noi anche questo lunedì. Se vi fa piacere, visitate la nostra pagina Facebook che è Casa Italia Ballarat e per contattarci scrivete a casaitaliaballarat@gmail.com. L'appuntamento è ancora per settimana prossima, 31 agosto 2026, sempre dalle 19 alle 21. Prima della conclusione vi lascio ai successi degli anni 50 e 60, come sempre. Una buona serata da Giulia Petra. Ciao!

tu sei una cosa grande per me, una cosa che mi fa innamorare, una cosa che se tu guarda a me, io mi innamoro così, guardando a te. Vorrei sapere una cosa da te.

0: Avete ascoltato Casa Italia, il programma in italiano di Voice FM 99.9. Potete contattarci visitando la nostra pagina Facebook Casa Italia Ballarat o scrivendo a casaitaliaballarat@gmail.com. Grazie per essere stati con noi questa sera. Vi aspettiamo lunedì prossimo dalle 19 alle 21. Buonasera.
1: You've been listening to Casa Italia, the Italian show of Voice FM 99.9. You can contact us visiting our Facebook page, Casa Italia Ballarat, or by email, casaitaliaballarat@gmail.com.